dei nombresi. Yes, è un bravo matillon, poi c'è chi sa più contare bene, è la mano di cui a voi la bene.